96.9 FM Elkogia Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke, Alkogar, balik lagi ya di bersama Arya di sini di Ajang Rest and Dream ya. Saatnya